Aspetta, eh. Mi sono messa a mangiare due piatti, okay? Aspetta. No, ma non fanno i popici, guarda.